mysteries, ludo pe misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, adventum